0: teh, wayana saranti ece, anu masihan alamat di warang
1: Oge, Margina, Tosbuk
0: di Banjarsari, pengobatan Raja Rimba, alamatnya

SB, Aganis sama mamahnya di Gang Ismaya, Bu Suryani, Bapak Mumun ya di Jalan Ambulo, Ciparaka. Si